0: Martinini, io dico di ciò non giocare il che di Gesù Cristo. Win yung mi gan matin kama wa duwa ho gan mami de a ke win fon ma a ke vuk ma le ne chako chawa pa na ka chawa pa wa riyo diku win fon pa lo ba ini no duchu ipiera boru ya bung wentone ra bitch speak FM wehe bedi kare me rochu kuni win gan matin ni wehe ra kuni
1: my stronghold, hallelujah. Make the Lord your stronghold. Make the Lord your rock where you run. Make the Lord your fortress, your savior. Make him everything.

0: Christian, pokoknya mau udah nyekin malam hari ya.
1: Limu duki come dime su suli get my luoke re gente dong gente lim dong lim
2: para de pio ma be
0: io
2: me ha dong me ma dia ba
0: yes
2: ma ha la vai pia bel
0: e di ma ha pia bel
2: ah
0: me ngoma de pitim ngoki kuri ke ke chiri ngi
2: ayo ga ai ko wa kwa me te ai Gela tiro un para.
0: Okay, o pa ma gente con tanto con che per ma quel pelo con quel pelo lì mi agire.
1: Lim don bimol body chano pigi come million mia gel che wie ti merne bim. Ma doi bibiru callo ene nino che nino. Jack don pa o gente che speak fama. Di sta a Rio a te caporo sta a gel sta a Rio cero pas. Kai dio bin ma migi. Quando ci linga li vario che can. Kadung we che donyo i trues mi donyo io adlonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dungwa bibiru kamione nino kenino mak dung mere dugo wege duk la lonyo.
3: All right, eneno la we ready wa for you dugo chena ki yweo mano tuberi kare mwereme karati botin wan chike wa peporo nono eto tuo magoro ti na mi wada
4: obi
3: mi wa mi o magoro be
4: chana me bero goro cho we
3: era ali
4: go ti mo gom war yo mo gom
3: tete wa
4: ti leg me o gom
3: hey
4: kira ti magoro be re pewa we
3: ngata ti tu kwa magoro la win rate a we ni chawa me la wala palorem kere chawa me yin kitichi ena yedo miero yini tuka box madong bap
4: Malawi
3: miro bala bala. Pieni chawa eoni chene nutia longa longa borwa.
4: Wera wera.
3: Eh? So, awabi mio ka ali, abi mio ali ba pa kubedi.
4: Okay.
3: So, diri diri ka richi ambichel.
4: Mande.
3: Mande.
4: Jack.
3: Mande nutia. Jack jackpot nutia. Aka box beni no fotie. So, ka wanu wachi ni turi, atini turi, tugini.
4: Turi.
3: Eh?
4: As many as possible.
3: So, pichawa ni la we radio wa bibedi kare mon menene ni wa mio aliva pa bon ngatu moni ni mautu wetu dong po bedi kere gum monome loyone eno la we radio. Kuno wa bibedi kare mon menene ni watimo countdown. Okay? Countdown ena yenu wa bibedi kare mon me chero katimo ne kubedi kwana ya pa duoga duoga ping wek wa mi soli eoni uko kumeno ko
4: sente
3: soli eoni uko so number ma ubikeli wa ena yedong no wano bibedi kare megoyo ne uko kubedi eno la win radio kore kede kore number no bibedi kare mono mekeli wa ena ye no wabibedi kare memi yune eno la win radio. Okay. Ogoyo congratulation da uko. Ogoyo congratulation uko kangate no ni obedi kare mono melo yune eno kore kede kore.
4: What na na kakany? Countdown.
3: Countdown.
4: What it took on the wind radio?
3: What it took? And one put it up. But where that made a Ramadan? You pay it
4: for long and long and long
3: and a machine for long and long. I
4: know you temuke mo.
3: No, you need temuke no more. And no, la wind radio. I live a party. I mean, what a big baby car. Monomemi, you know, called Walker. A
4: competitive
3: bedini. So, what chaco? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,